0: Ingoma, giocatore, bara bara.
1: Ingoma, giocatore, bara bara. Ingoma, giocatore, bara bara. Ingoma, giocatore, bara bara. Ingoma, giocatore, bara bara.
0: Kigabo uraninge muri kurane byeshereza abanywanyi
2: ndiko nabane
1: byo wakuraja utafise naho
2: wambundekewe eka sinjele gakubagarara hejuru ariko tumoreka kuganda ntavuze ukuri ndakubona rutyo ibyo muri ko murakora mumenye ko bihano n'amategeko
1: amategeko washinze
2: amategeko nyene namwe abanywanyi biwe
1: ayo nayo wa
2: niho murareka gukurikira nk'intama cyane cyane mu gukora amakosa nk'ayo
1: ntama ni wewe